Benvenuto Fabiola. Sto sdisinando sia Benvenuto Fabiola, sto sdisinando sia Benvenuto Fabiola. Sto sdisinando sia Benvenuto Fabiola.

te bevore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar deljevo.